cuore. Ma per il Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri.

servirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già, vi verranno Filippo e la regina.

0: Elisabetta, a tu pie morir, io mo, amor.
1: Giusto c'è, la vita già manca.

pure scimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

mezzanotte agli addin della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte